0: quando bocciando le dirò sapere di aria.
1: Y101, your red hot radio presents The Light. The Light. The Light.